0: ovunque vai.
1: Portaci con te.
0: Radio.
1: Radio Valbelluna.
2: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Torniamo subito con una canzone che vi aspetta da sempre.
2: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci. Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

A presto. Per giocare ancora con le emozioni. Radio Valbelluna. Ogni istante, Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
0: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
2: You can-

0: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre. Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da Medioport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Medioport.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: È tempo di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda e Abelluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Dal 15 al 18 ottobre ritorna l'imperdibile Festa del Miele a Limana Belluno. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione di mieli, piatti tipici e spettacoli. Vai su paesedelmiele.it. Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
5: Presentato a Pordenone Legge, L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, personaggi fragili e ironici, desideri nascosti e seconde possibilità. L'ultimo arrivo prima dell'alba di Gianni Carrer, in libreria e su Amazon.
6: Biasiotto ha creato il rosa. Tati è il nuovo prosecco DOC Rosé che nasce dall'incontro fortunato di uve glera e pino nero.
7: Vini Biasiotto, a Bass, sulla provinciale 1 bis. Vinibiasiotto.it.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
10: L'inizio di una nuova vita merita ogni cura e attenzione. Da Ercole Neonato trovi un grande reparto prima infanzia. Trio, passeggini, seggiolini auto, pappa e nanna. Il tutto delle migliori marche. Ercole Neonato. Tutta la sicurezza per crescere insieme. A Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.
11: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
12: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
11: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
12: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
13: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
14: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
15: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su auto accessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
16: Lasciati sorprendere dal gusto. Dal 14 al 18 ottobre Udine ospita A In Prosit. Grandi chef, cene stellate, degustazioni e incontri per scoprire le eccellenze della cucina e del territorio in un viaggio tra sapori e creatività. Scopri di più su turismofvg.it. C'è tutto un mondo di eventi in Friuli Venezia Giulia.
17: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago. ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
18: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come Piave Vecchio DOP a 1,15 letto, patate a 99 centesimi al chilo. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
19: Bra-
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.
19: Sono le 14 e 2 minuti.
20: Torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha su-

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Più precisione, controllo, risultato, All Fit.
1: A 39 euro al mese con check-up incluso.
0: All Fit, la tua routine, la tua energia. A Belluno, Sedico e Trichiana.
1: Allfit.it.
2: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
3: A meno che tu non vada da SME.
2: SME, la scelta che conviene.
4: È tempo di festeggiare! Il tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
5: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
6: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
7: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
6: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
7: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
6: A San Pietro in Gù, sul web e social.
8: A noi piace mantenere le promesse.
9: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
8: Goppion Caffè. Bevilo buono.
10: Trasmissione ricevuta.
11: Identità del soggetto.
10: ML Trax.
11: Caratteristica.
10: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
11: Ufficiale.
10: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
12: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
13: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
14: Doppio vantaggio da Alpa Flor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
15: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
14: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
15: Garden Alpa Flor a Bastia ad Alpago. Segui su Facebook.
16: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
17: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
16: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
17: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
18: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
19: Sotto costo, sotto costo, sotto costo! Qualità, gusto e bontà sono in sotto costo fino al 17 ottobre. Gira gira il sotto costo all'emisfero, da prendere al volo!
20: Cambi gli pneumatici e metti il turbo al risparmio! Fino al 14 novembre da Emporio dell'Auto, pneumatici invernali delle migliori marche con ribassi fino al 50% anche su auto accessori. E con la nuova Fast Card digitale accumuli buoni fino a 40 euro da rispendere su tutti i reparti. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre. Emporiodellauto.net.
21: Stai ancora pensando alla tua prossima auto? Scegli Gruppo S2. Oltre 450 auto in pronta consegna di ogni marchio. Questo mese su una selezione di auto chilometri zero con il nostro finanziamento hai in omaggio 3 anni di garanzia, oltre alla garanzia della casa madre. Che aspetti? Gruppo S2 a Feltre in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
0: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: poco, con una hit che parla da sola.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo per riaccenderle.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
7: Finalmente nella mia oasi di relax.
8: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
7: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
8: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
9: Dal 15 al 18 ottobre ritorna l'imperdibile festa del miele a Limana Belluno. Domenica 18, mostra mercato, lavorazione di mieli, piatti tipici e spettacoli. Vai su paesedelmiele.it.
10: Fiera del Mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin, ogni desiderio diventa possibile.
11: Carrozzeria Destro Lab presenta
12: Mind Podcast.
13: Oggi parliamo del metamerismo. Il metamerismo è quel difetto per cui una parte ritoccata dell'auto sembra perfetta, ma cambia completamente colore quando cambia la luce. Questo succede perché i nuovi pigmenti riflettono la luce diversamente. Per risolvere il problema vengono usati spettrofotometri e si eseguono ulteriori controlli della tinta sotto diverse fonti luminose.
11: Carrozzeria Destro, a Padova, Limena e su carrozzeriadestro.it.
14: Occhi aperti! Ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
15: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
14: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
15: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
9: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseche e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
16: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve, la vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti e se vuoi provare l'emozione anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
17: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
18: Sabato 24 e domenica 25 ottobre partecipa alla giornata regionale

0: fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo.
1: Stai ancora pensando alla tua prossima auto? Scegli Gruppo S2. Oltre 450 auto in pronta consegna di ogni marchio. Questo mese su una selezione di auto chilometri zero con il nostro finanziamento hai in omaggio 3 anni di garanzia, oltre alla garanzia della casa madre. Che aspetti? Gruppo S2 a Feltre in via Montelungo 10 e su gruppos2.it.
2: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti. 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
3: Radio Valdelluna. L'emozione infinita.
4: Sono le 15:02.
3: Valdelluna.
5: Un decennio di musica, mode e ricordi. Arrivano gli anni 90.

0: escono mai. Aspettaci, aspettaci.
1: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
2: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com. Finalmente nella mia oasi di relax.
5: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
2: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
5: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
6: Trasmissione ricevuta.
7: Identità del soggetto.
6: ML Trax.
7: Caratteristica.
6: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
7: Ufficiale.
6: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Bibione Palace Hotel, l'esclusivo hotel fronte mare, dove il tuo relax inizia dalla vista. Tre piscine, di cui una coperta, un centro benessere che si affaccia sull'Adriatico. Per coppie, per famiglie, per una vacanza che resta nel cuore. Scopri tutte le offerte su hotelbibionepalace.it.
10: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.

0: Mix trovi in offerta 3x2 passata de Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'inizio di una nuova vita merita ogni cura e attenzione. Da Ercole Neonato trovi un grande reparto prima infanzia. Trio, passeggini, seggiolini auto, pappa e nanna. Il tutto delle migliori marche. Ercole Neonato. Tutta la sicurezza per crescere insieme. A Due Ville, Vicenza e su ercoletempolibero.it.

0: sconto fino al 17 ottobre. Gira gira il sottocosto all'emisfero, da prendere al volo!
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
2: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
3: Il tuo elettrocardiogramma a soli 20 euro anziché 30 euro. Prenotalo ora alle Farmacie Dolomiti, 6 sedi in provincia. Chiamaci per maggiori info. Scopri le offerte su farmaciedolomiti.it.
4: Sostituisci ora i tuoi vecchi pneumatici per te ribassi fino al 50% anche su auto accessori. Attiva subito la nuova Fast Card digitale per te vantaggi fino a 40 euro solo all'emporio dell'auto a Sedico.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Radio Valvellina ti emoziona
7: e ti informa. Cosa so?

0: Resta con noi, arriva una hit che non ti togli dalla testa.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: valbelluna.it. Solo Radio Valbelluna.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
2: A meno che tu non vada da SME.
1: SME, la scelta che conviene.
3: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
4: 40esimo anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno, con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
5: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
6: Dal 15 al 18 ottobre ritorna l'imperdibile Festa del Miele a Limana Belluno. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione di mieli, piatti tipici e spettacoli. Vai su paesedelmiele.it.
7: Fiera del Mobile Bergamin Arredamenti. Fino al 24 ottobre tutti i negozi ti aspettano per festeggiare. Approfitta della promozione. Bergamin, ogni desiderio diventa possibile.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Nome:
10: ML Trax.
9: Missione:
10: uno scarrabile per tutti al servizio del vostro business.
9: ML Trax,
10: scarrabili nuovi e usati,
9: camion,
10: rimorchi,
9: ragni
10: e ceste metalliche.
9: Quando scegli, scegli il meglio.
10: ML Trax. Move on, lead the way.
9: ML Trax a Monselice, Padova e su mltrax.it.
11: Occhi aperti! Ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
12: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
11: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
12: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.
6: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori Rasaerba Motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
13: Non chiamarlo viaggio, chiamalo meraviglia. Vette che toccano il cielo, città senza tempo, borghi, laghi, mare, sapori che restano nel cuore. Un'emozione che cambia ogni stagione. Il Veneto ti aspetta. Visita veneto.eu. Veneto, the land of Venice.
14: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
15: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo. Assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso

0: Felix trovi in offerta 3x2 passata di Rica a 80 centesimi e tonno nostromo grammi 100 a 99 centesimi al pezzo.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese. TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ti aspettiamo da De Bona Motors, concessionaria ufficiale Skoda a Belluno e Conegliano.
5: Cambi gli pneumatici e metti il turbo al risparmio! Fino al 14 novembre da Emporio dell'Auto, pneumatici invernali delle migliori marche con ribassi fino al 50% anche su auto accessori. E con la nuova Fast Card digitale accumuli buoni fino a 40 euro da rispendere su tutti i reparti. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre. Emporiodellauto.net.
6: Sabato 24 e domenica 25 ottobre partecipa alla giornata.

0: www.veneto.eu.
1: Radio Valvelluna, l'emozione non conosce fine.
2: Sono le 17:03.
1: Entra nel mondo di Radio Valvelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalvelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: È tempo di festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Dal 15 al 18 ottobre ritorna l'imperdibile festa del miele a Limana Belluno. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione di mieli, piatti tipici e spettacoli. Vai su paesedelmiele.it.
4: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
5: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
4: Il camion scarrabile è il futuro.
5: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
4: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
5: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
4: A San Pietro in Gù, sul web e social.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Trasmissione ricevuta.
9: Identità del soggetto.
8: ML Trax.
9: Caratteristica.
8: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
9: Ufficiale.
8: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
10: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo. Su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
11: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio. Oppure montate da noi chiavi in mano. Scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
12: Doppio vantaggio da Alpa Flor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
13: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
12: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
13: Garden Alpa Flor, a Bastia ad Alpago. Segui su Facebook.
14: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
13: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
14: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
13: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra d'Alpago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
15: ADG Costruzioni, grande risultato anche con piccolo budget. A Santa Giustina, sopralluogo e preventivi gratuiti. Chiamaci al 348 75 58 236.
16: La senti? È la quiete della Carinzia. Scopri il Falkensteiner Hotel e Spa Carinzia, la tua oasi tra natura incontaminata, buon cibo e il benessere dell'acqua pura spa. Rallenta, ritrova il tuo ritmo e lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
18: Fai la scorta di convenienza. Ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti in offerta e altrettante proposte di qualità, come fuselli di pollo a 49 centesimi letto, mortadella Bologna IGP a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
0: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: A tra poco.
1: A presto, per giocare ancora con le emozioni. Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
6: Dal 15 al 18 ottobre ritorna l'imperdibile festa del miele a Limana Belluno. Domenica 18 mostra mercato, lavorazione di mieli, piatti tipici e spettacoli. Vai su paesedelmiele.it.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Cambio di stagione? È il momento di fare scorta di benessere.
10: Alle farmacie Dolomiti trovi ampia scelta di rimedi stagionali, integratori, dermocosmesi, diffusori d'essenze e idee regalo.
9: Fino al 17 ottobre, straordinario sconto. 25% su tutto l'esposto.
10: Farmacie Dolomiti, a Trichiana, Mel, Belluno, Farra dal Pago, Lozzo di Cadore, Lorenzago e su farmaciedolomiti.it.
11: Prezzi tagliati fino al 25% su decespugliatori rasa erba motoseghe e su motocarriole a 1.999 euro. Solo da Dottor Trator a Giaon di Limana.
12: Doppio vantaggio da Alpaflor. Dal 5 al 19 ottobre ritornano le due settimane del verde risparmio e gli straordinari vantaggi della Green Card.
13: 3x2, prendi 3 e paghi 2 su ciclamini, orchidee, eriche, callune, piante autunnali e fiori artificiali.
12: Riscopri l'incanto del Natale. Ti aspettiamo sabato 17 e domenica 18 ottobre all'inaugurazione della fiera Tutto Addobbo Natale. Quest'anno ancora più grande ed esclusiva.
13: Garden Alpaflor a Bastia d'Alpago. Seguici su Facebook.
14: Pronti per il porte aperte di linea 80 camper e caravan? Fino a domenica 11 ottobre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Fino a domenica 11 ottobre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
15: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
16: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
15: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
17: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
18: I colori dell'autunno, i primi weekend sulla neve. La vera libertà è ad ogni stagione. Vieni da Ercole Tempo Libero e scopri i nostri camper nuovi, gli usati garantiti. E se vuoi provare l'emozione, anche un esclusivo servizio noleggio. La prima tappa della tua prossima avventura è da Ercole Tempo Libero. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza. ErcoleTempoLibero.it.
19: Falegnami da oltre 60 anni. Dettagli che rendono unica la tua casa. Arredamenti Pasa Tagliapietra. Oltre 20 cucine e tutto il mondo arredo su oltre 1000 metri quadrati di esposizione. Ad Arten di Fonzaso.
20: Radio Valbelluna ti emoziona
21: e ti informa.
22: Sono le 22 in punto.
20: Radio Valbelluna. Un'emozione per sempre.

0: emozioni, le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Accanto a te, Radio Valbelluna.